my adoso. Wana no owo ya di yanko pose. Wana mi no chiyami ya reni ho. Awa di ebe smoda. Bede ma kuma yina ba ma wade. Osa yi kriso. Oya mi chiyo no ka ono tin mi chiyo. Abam paso nyanko po ali ebe lui. Yeah, the bummer where we are there.